0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Gianni Fiorellino, un grande sentimento.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
3: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Nando Mariano, per tutta la vita.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Maria Nazionale, Chiù Assaie.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Franco Moreno, me basta.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

0: migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Sono le 3 e 58 minuti.
6: Nicola De Pane, Io con lei.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera si più bene con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi ti scorna e vado si taccia.

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu lo si ruvendo, per me si tutto cosa.

0: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera vieni a parlare, dolce trase in te pensiero. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso solo, formavo ogni paura. Ma tu tutte parole, fermevo

0: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession.
1: Pronto?

sono bagnato a suo tempo. Poi ci fa un cantante, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Golden,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando la musica di Bella, Bella Radio.
2: Mannaggia, meglio morta, e chi t'è morta? Tu te grida che hai soffesso, non te posso proprio supportare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.

0: notte, Marisha.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: alle valline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.

0: alle valline, glicere, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi.
3: Di tutti i tempi.
4: Anome core.
2: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: La Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, palcoscenico. Sì.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto gora va

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con la me, non do scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Alessandro Fiorello, senti come batte il cuore.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Mary Milani, bomba atomica.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Emiliana Cantone, tu sì l'amore ovvero.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

caccia così ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra con caccia così. Amore, siamo una cosa.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, odiami.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 8 in punto. News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Minneapolis, nel centro della città, si è verificata una sparatoria all'interno di un condominio che ha provocato la morte di 3 persone, tra cui il presunto attentatore e il ferimento di 3 agenti delle forze dell'ordine. Migliorano le condizioni meteorologiche sulla penisola, con l'afa che allenta la presa per la giornata di venerdì. Non sono previsti bollini rossi, mentre 12 città saranno contrassegnate dal livello giallo e il resto del territorio godrà di un livello di allerta zero. A Verbania la giunta comunale ha deciso di intitolare il lungo lago a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975. La decisione ha acceso lo scontro politico, con la protesta dell'opposizione di centrosinistra e la richiesta di un ripensamento avanzata da 3 ex sindaci. Nel comune di Dreux, in Trentino, si è acceso il dibattito attorno al raduno denominato Ritorno a Camelot, organizzato dal Veneto Fronte Skinheads. I docenti dell'Università di Trento hanno espresso pubblicamente la propria opposizione all'iniziativa, criticando la presenza di ideologie nazifasciste e razziste sul territorio. A Sestri Levante le dichiarazioni del consigliere comunale Paolo Smeraldi, che in un post sui social ha sostenuto che il femminicidio non sarebbe un'emergenza, hanno sollevato polemiche e reazioni pubbliche da parte dell'Unione Nazionale Vittime. Si registrano intanto voci preoccupanti sulla salute di Raul Castro. Secondo quanto riferito da alcune testate e da rapporti giunti a una redazione estera, il 95enne, fratello minore di Fidel Castro, si troverebbe in condizioni critiche, assistito con apparecchiature per il mantenimento in vita in seguito a un probabile ictus, sebbene il governo non abbia diffuso comunicazioni ufficiali. A Roma le forze dell'ordine hanno rintracciato e bloccato, dopo 7 ore di ricerche, l'uomo accusato di aver aggredito l'ex moglie con diversi fendenti prima di fuggire insieme al figlio. L'allarme era stato lanciato dai medici del pronto soccorso. A Quasso al Monte, in provincia di Varese, lo storico ex inviato Max Laudadio ha raccontato l'aggressione subita nella propria abitazione da parte di un uomo che lavorava per il comune e che lui stesso conosceva, un episodio su cui sono attualmente in corso le indagini. Nel corso di un intervento televisivo, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha risposto alle domande sulla presunta candidatura della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla carica di Capo dello Stato, definendola una figura dotata di notevole carisma e capacità, che potrebbe ricoprire ottimamente il ruolo di Presidente della Repubblica. Le borse europee hanno chiuso la seduta in calo a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e dei timori legati alla crescita dell'inflazione. Il listino di Londra ha registrato una flessione, così come quelli di Parigi, Madrid e Francoforte, mentre nel settore azionario hanno tenuto i titoli bancari e sanitari. Sui mercati internazionali le quotazioni del greggio hanno registrato un deciso rialzo a New York, spinte dai nuovi venti di tensione geopolitica tra Stati Uniti e Iran, con il barile di riferimento americano e il benchmark internazionale che si sono attestati su valori in crescita. In Asia, la borsa di Tokyo ha avviato la seduta col segno più, beneficiando dell'accelerazione degli indici azionari statunitensi e del contenimento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, nonostante la permanenza dell'incertezza legata al conflitto in Iran e la risalita del prezzo del petrolio. Sul fronte dei trasporti, alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane a partire dalla serata di lunedì 7 fino alla serata di martedì 8 settembre. Per lo sport, Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno del torneo degli US Open in corso a New York, sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone. Non hanno superato il turno d'esordio gli altri tennisti italiani in gara, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri, battuti rispettivamente nei loro incontri dai rispettivi avversari internazionali. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce all'autunno, ma in realtà nei prossimi giorni, in questa prima decade, non succederà nulla, non ci saranno cambiamenti del tempo, anzi saremo sempre in piena estate con temperature oltre la media per la presenza dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia, una giornata soleggiata e massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Addirittura nel weekend, oltre al sole, un ulteriore lieve aumento delle temperature con massime che raggiungeranno i 32-33 gradi lungo la costa, 37 gradi sull'entroterra. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Carmelo Zappulla. Si può morire per amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua...

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quanti in tuo corpo.

sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè.

0: Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Summertime.
3: Tommy Riccio, dove sei?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gianni Celeste, dimmi cos'è.
1: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po', tu ma volessi riuscire che ancora pensa a me.

canzoni napoletane. Franco Ricciardi, Amore senza core. Tu me la...

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 9 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce all'autunno, ma in realtà nei prossimi giorni, in questa prima decade, non succederà nulla, non ci saranno cambiamenti del tempo, anzi saremo sempre in piena estate con temperature oltre la media per la presenza dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia, una giornata soleggiata e massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Addirittura nel weekend, oltre al sole, un ulteriore lieve aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 32-33 gradi lungo la costa, 37 gradi sull'entroterra. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Quando avevo dammo giurato che nessuna cosa al mondo ce la fa lassa. Ti ricordo o diceva sempre tu l'amore vero nemmeno Dio mi può cancellare. Quando passa pure una decina d'anni vita mia io ti aspetto sempre a casa.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
0: Bella. 330 670 894. Bella.

0: Bella radio. Summertime.
1: Sal Da Vinci, anche se non ci sei.
2: Lo sai che non mi sento libero, e adesso non riesco a dirtelo. E tu che ridi e poi mi chiami amore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

sei bella vestita da sposa, come sei bella papà. Va, amarò da compagno, amarò da compagno.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Gravina di Catania, Patrizia Costa ed Enzo Santoro hanno ufficializzato la loro adesione a Forza Italia. L'ingresso dei due esponenti politici nel partito è stato annunciato dal deputato regionale Salvo Tomarchio. Il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto il carcere per un ventenne, accusato di aver partecipato a una sparatoria tra auto in sosta, riconducibile a uno scontro tra clan rivali per il controllo del territorio. Sul fronte delle risorse idriche, oltre 20 milioni di metri cubi d'acqua sono stati persi nell'ultimo mese e mezzo dal bacino Pozzillo. Il Movimento per la Difesa dei Territori ha depositato un esposto di sfida urgente alle autorità competenti per denunciare un'emorragia che rischia di superare i limiti autorizzati per l'irrigazione della Sicilia orientale. A Riposto è stata presentata la Festa delle Pomelì, in programma in Piazza San Pietro. L'evento intende valorizzare il fiore simbolo della città come elemento di identità e occasione di sviluppo per il territorio. ARERA ha confermato l'aumento delle tariffe del gas per il mese di agosto, con un incremento del 6,9% per i clienti vulnerabili rispetto a luglio e una stima che fa salire la bolletta annua. Nel settore turistico, il presidente regionale di Fiavet Sicilia, Gianluca Glorioso, ha chiesto controlli e regole rigorose non solo per l'abusivismo alberghiero, ma anche per il comparto delle agenzie di viaggio, definendo la situazione attuale insostenibile. Restiamo a Catania, dove da settembre a dicembre si svolgerà la rassegna Sicilia a Culuri. L'iniziativa porterà in diversi quartieri della città concerti, laboratori e momenti di approfondimento culturale dedicati alla tradizione musicale siciliana. Per lo sport, il Savoia si gode il successo conquistato sul campo del Catania. Al termine della partita, il presidente del club campano Nazario Matachione ha espresso grande soddisfazione per la prestazione e la vittoria ottenuta al Massimino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebimeteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Siamo entrati nel nuovo mese di settembre che ci conduce all'autunno, ma in realtà nei prossimi giorni, in questa prima decade, non succederà nulla, non ci saranno cambiamenti del tempo, anzi saremo sempre in piena estate con temperature oltre la media per la presenza dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia, una giornata soleggiata e massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Addirittura nel weekend, oltre al sole, un ulteriore lieve aumento delle temperature con massime che raggiungeranno i 32-33 gradi lungo la costa, 37 gradi sull'entroterra. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
4: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro, non sto

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

bella radio. Stefania Lai o Primo peccato carnale.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio.
1: Marsica, per me scordai te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Bella Radio. Bella
1: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Siamo entrati nel nuovo mese di settembre che ci conduce all'autunno, ma in realtà nei prossimi giorni, in questa prima decade, non succederà nulla, non ci saranno cambiamenti del tempo, anzi saremo sempre in piena estate con temperature oltre la media per la presenza dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia, una giornata soleggiata e massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Addirittura nel weekend, oltre al sole, un ulteriore lieve aumento delle temperature con massime che raggiungeranno i 32-33 gradi lungo la costa, 37 gradi sull'entroterra. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi va bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era pavo che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, non dirgli di noi.
4: Quando arrivi

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Alessio, tutta vita con te.
7: Voglio

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio appunto i conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

0: Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Core solamente una questione, core. I sentimenti ma ti devi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

0: casa senza permesso.
1: E tutto può cagnà.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un goglio sala.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagnà.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

così una freva, c'è una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Bella radio. Ivan Granatino come Meraglie.
1: I ti chiami non rispondo mai, facciami il pensiero, sai, e non pensa a nessuno.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 12 e un minuto.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo per affrontare il problema delle temperature all'interno delle scuole, in vista dell'inizio del nuovo anno didattico, un'iniziativa che fa seguito a un recente provvedimento della regione siciliana. I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un 28enne con l'accusa di lesioni personali a un operatore sanitario, minacce e danneggiamento, dopo che l'uomo si è reso protagonista di momenti di caos all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale Gravina, aggredendo un medico e danneggiando apparecchiature. Restiamo a Catania, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 28enne trovato in possesso di oltre 1,5 chili di marijuana, individuato nei pressi di via Nuova Lucello mentre si trovava all'esterno della sua auto e della propria abitazione. Le forze dell'ordine hanno arrestato un 21enne tunisino che, nei giorni scorsi, aveva compiuto un furto all'interno di un'auto a noleggio di due turisti, arrivando a colpire con un pugni un poliziotto nel tentativo di darsi alla fuga. Sempre a Catania, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 22enne che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nascondeva in casa un revolver e un fucile a canne mozze. Ancora nel catanese, un'ispezione congiunta condotta dai carabinieri del NAS e del NIL ha portato alla sospensione del laboratorio di un bar, ristorante e pizzeria dell'Interland, dove sono state riscontrate condizioni igieniche, carenti con presenza di muffa e insetti, oltre alla presenza di un lavoratore irregolare. Il tenente colonnello Marco Biondi è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, subentrando al colonnello Diego Serra, che è stato trasferito a Roma per assumere un nuovo incarico al comando generale del corpo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto il carcere per un 20enne, accusato di aver preso parte a una faida armata tra clan rivali per il controllo del territorio, consumata a colpi di pistola tra le auto in sosta nelle scorse ore. In merito al grave incendio che ha colpito il centro commerciale Conca d'Oro, provocando ingenti danni, la Confederazione Sindacale Sinalp Sicilia ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori, sottolineando che la priorità assoluta è adesso quella di salvaguardare i posti di lavoro. A Palermo si ricordano i 44 anni dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l'intervento di esponenti politici locali che hanno evidenziato la persistente pericolosità delle organizzazioni mafiose. Il Bellini International Context si prepara a vivere la sua nuova edizione dal 15 settembre al 4 ottobre, con oltre 30 appuntamenti tra opere liriche, concerti e incontri che si svolgeranno principalmente a Catania e toccheranno anche Palermo, Messina e Agrigento. Il primo fine settimana di settembre offre diversi appuntamenti culturali in città, tra la rassegna Metamorfosis all'Orto Botanico, la prima edizione del Festival Diffuso Palermo Sound e l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici in occasione della prima domenica del mese. A Portopalo di Capopassero si registrano episodi di vandalismo ai danni di arredi e strutture pubbliche, con sedie distrutte e una staccionata danneggiata, denunciati pubblicamente dal sindaco Rachele Rocca. Per lo sport il momento del Catania si fa particolarmente delicato dopo l'avvio di stagione e il quotidiano La Sicilia analizza le difficoltà della formazione rossazzurra, evidenziando un bilancio di 4 sconfitte tra campionato e coppe che pesa sul rendimento della squadra. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio.
11: Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce all'autunno, ma in realtà nei prossimi giorni, in questa prima decade, non succederà nulla, non ci saranno cambiamenti del tempo, anzi saremo sempre in piena estate con temperature oltre la media per la presenza dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì, quindi, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la Sicilia, una giornata soleggiata e massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Addirittura nel weekend, oltre al sole, un ulteriore lieve aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 32-33 gradi lungo la costa, 37 gradi sull'entroterra. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Bella radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Andrea Sannino, Voglia.
3: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori.
4: Maria Nazionale, però te penso.

0: questa vita mia, senza di voi, non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi sono con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un rinde e fuori. Ma nato come a te sicuramente io. Non ha.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nino D'Angelo, Fantasia.
1: Come farò? Quando in demana senza voglia da me. Come vivrò? Se tu sei a vedere sto casa in sede. Ti inventerò di pensiero per me fa compagnia. Ti piangerò prendendo schiaffi nello specchio mio io.

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samastra Lucia, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samastra Lucia, addio.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 11. Tony Marciano.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

Bella Compilation, posizione numero 9. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o coro mi sa stringe e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si ti riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu avresti stanco e stanco.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Super grande affare acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
7: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai, mai mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 14 e un minuto.
3: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo per affrontare il problema delle temperature all'interno delle scuole, in vista dell'inizio del nuovo anno didattico, un'iniziativa che fa seguito a un recente provvedimento della regione siciliana. I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un 28enne con l'accusa di lesioni personali a un operatore sanitario, minacce e danneggiamento, dopo che l'uomo si è reso protagonista di momenti di caos all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale Gravina, aggredendo un medico e danneggiando apparecchiature. Restiamo a Catania, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 28enne trovato in possesso di oltre 1,5 chili di marijuana, individuato nei pressi di via Nuova Lucello mentre si trovava all'esterno della sua auto e della propria abitazione. Le forze dell'ordine hanno arrestato un 21enne tunisino che, nei giorni scorsi, aveva compiuto un furto all'interno di un'auto a noleggio di due turisti, arrivando a colpire con un pugni un poliziotto nel tentativo di darsi alla fuga. Sempre a Catania, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 22enne che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nascondeva in casa un revolver e un fucile a canne mozze. Ancora nel catanese, un'ispezione congiunta condotta dai carabinieri del NAS e del NIL ha portato alla sospensione del laboratorio di un bar, ristorante e pizzeria dell'Interland, dove sono state riscontrate condizioni igieniche, carenti con presenza di muffa e insetti, oltre alla presenza di un lavoratore irregolare. Il tenente colonnello Marco Biondi è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, subentrando al colonnello Diego Serra, che è stato trasferito a Roma per assumere un nuovo incarico al comando generale del corpo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto il carcere per un 20enne, accusato di aver preso parte a una faida armata tra clan rivali per il controllo del territorio, consumata a colpi di pistola tra le auto in sosta nelle scorse ore. In merito al grave incendio che ha colpito il centro commerciale Conca d'Oro, provocando ingenti danni, la Confederazione Sindacale Sinalp Sicilia ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori, sottolineando che la priorità assoluta è adesso quella di salvaguardare i posti di lavoro. A Palermo si ricordano i 44 anni dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l'intervento di esponenti politici locali che hanno evidenziato la persistente pericolosità delle organizzazioni mafiose. Il Bellini International Context si prepara a vivere la sua nuova edizione dal 15 settembre al 4 ottobre, con oltre 30 appuntamenti tra opere liriche, concerti e incontri che si svolgeranno principalmente a Catania e toccheranno anche Palermo, Messina e Agrigento. Il primo fine settimana di settembre offre diversi appuntamenti culturali in città, tra la rassegna Metamorfosis all'Orto Botanico, la prima edizione del Festival Diffuso Palermo Sound e l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici in occasione della prima domenica del mese. A Portopalo di Capopassero si registrano episodi di vandalismo ai danni di arredi e strutture pubbliche, con sedie distrutte e una staccionata danneggiata, denunciati pubblicamente dal sindaco Rachele Rocca. Per lo sport, il momento del Catania si fa particolarmente delicato dopo l'avvio di stagione e il quotidiano La Sicilia analizza le difficoltà della formazione rossazzurra, evidenziando un bilancio di 4 sconfitte tra campionato e coppe che pesa sul rendimento della squadra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: La tendenza per la giornata di giovedì, con l'anticiclone a interessare tutta la Sicilia, sarà una giornata ampiamente soleggiata, di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ancora l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare il Mediterraneo centrale e lo farà anche nel weekend, quindi ancora sole e temperature che oscilleranno tra i 30 e 35 gradi sull'isola, anzi addirittura nel weekend un lieve aumento delle temperature. Insomma, il caldo non molla la presa. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: le migliori.
1: Mauro Nardi, Dintolietto.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: caffè trovi cialde e capsule compatibili originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gigi D'Alessio, Il cammino dell'età.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 15 e un minuto.
4: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: La tendenza per la giornata di giovedì, con l'anticiclone interessare tutta la Sicilia, sarà una giornata ampiamente soleggiata, di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Ancora l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare il Mediterraneo centrale e lo farà anche nel weekend, quindi ancora sole e temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi sull'isola, anzi addirittura nel weekend un lieve aumento delle temperature, insomma il caldo non molla la presa. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?
1: Ho avuto

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal Comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Bella Radio.
10: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

0: Ma sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a fa' muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nascondere con l'emozione. E se ho destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: idee migliori.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 3 minuti.
13: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Altguno è stata resa nota una mail con cui il giornalista Sigfrido Ranucci anticipava a Walter Lavitola un'intervista sul tema del carbon credit e adesso la procura potrebbe acquisire l'articolo. Secondo quanto riferito tramite il suo legale, la trasmissione Report si era già occupata della stessa questione in passato ed è normale che continuasse a farlo. Momenti di tensione si sono registrati alla periferia nord di Torino, dove un uomo è stato investito da un'automobile mentre tentava di sfuggire a un controllo antidroga. Sul posto, circa 50 persone hanno circondato le forze dell'ordine. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro di beni per un valore di 7 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta distrazione di risorse ai danni del centro universitario sportivo. Tre persone risultano indagate, tra cui l'ex presidente dell'associazione sportiva. Il sindaco di Palma Campania ha pubblicato sui social le immagini di alcuni materassi sequestrati ad alcune persone di origine bengalese, motivando la scelta come parte della lotta al sovraffollamento abitativo. La decisione del primo cittadino ha suscitato reazioni differenti, tra approvazioni e critiche da parte dei concittadini. È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, esponente storico della sinistra ed ex ministro del governo Prodi. Aveva 77 anni ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, dopo una lunga carriera politica iniziata nel Partito Comunista e proseguita come parlamentare dal 1992 al 2008. Le borse europee registrano un andamento positivo sulla scia della crescita degli indici PMI in Germania e in parte in Italia. Tra le principali piazze finanziarie si distingue Madrid, seguita da Milano, Francoforte e Londra, mentre Parigi chiude in lieve calo. Il governo sta studiando la possibilità di una proroga di 4 o 5 giorni del taglio di 17esimi di euro sul gasolio, che scadrà il prossimo 5 agosto. La misura verrebbe adottata attraverso un decreto interministeriale per gestire la scadenza del calmiere in vigore. Per lo sport sono in corso a Bruxelles le finali di Diamond League, con grande attesa per la prova del campione del salto in alto, Gianmarco Tamberi. Domani scenderanno in pista gli altri atleti azzurri convocati per la competizione internazionale. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
8: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
17: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante, uniforme, qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole, al mare cielo sereno poco nuvoloso, con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410. Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: bella radio.
1: Summertime. Enzo Caradonna e Bema. E me fai male.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua

0: Bella radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante con uniforme e qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole, al mare cielo sereno poco nuvoloso con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: E si non scini sai un gop. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
2: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

pensava che era avuto tutto cose in vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare la vita e poter amare il sorriso.

0: e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella estate.
3: Ida Rendano e Alessio. Nata innamorata. Che

Ora non serve di parole per fare pagina da morte. Non mi puoi trattare male, ma che vado una donna murata. E già mi sta male un po' cuore. E si mi come sbatte questa mura.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
7: Che vorrei, ma
8: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Gianluca Capozzi, e poi arrivi tu.
2: È trovare ciò che vuoi quando non c'è.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Marco Calone, Ibiza e Barcellona.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
6: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 18 in punto.
8: News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le imprese agricole siciliane potranno contare su un incremento fino al 30% delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. La misura è stata stabilita da un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura. Un giovane paziente ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania è stato trasferito al Policlinico di Padova per ricevere cure specialistiche urgenti. Data la gravità delle condizioni di salute, l'intervento è stato effettuato attraverso un trasporto sanitario urgente con un volo militare, coordinato dalle prefetture competenti. A Caltagirone, un 28enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali a esercente una professione sanitaria, minacce e danneggiamento. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'ospedale Gravina e Santo Pietro, dove l'uomo si trovava ricoverato. Nel corso di un controllo, la polizia ha arrestato un 46enne, che era risultato irreperibile dopo l'aggravamento di una misura cautelare. L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per estorsione. Sempre a Catania, il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale ha espresso forti critiche sulle condizioni di degrado in cui versa il Pala Catania, segnalando la mancanza persino dell'ordinaria amministrazione e una gestione segnata da rimpalli di competenze. C'è anche una 18enne nata a Capaci, tra le ragazze in corsa per le prefinali nazionali di Miss Italia. La giovane ha conquistato il pass dopo aver ottenuto il titolo regionale di Miss Sport Givova Sicilia. Il Centro Nazionale Sangue ha lanciato l'allarme per una carenza diffusa sul territorio nazionale, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Le criticità più rilevanti riguardano il Lazio, la Campania e la Sicilia, in una situazione aggravata dall'assenza di unità in esubero per la compensazione interregionale. A Mister Bianco è tutto pronto per la 28esima edizione del trofeo podistico su strada, Maria SS, degli ammalati. La competizione sportiva si disputerà venerdì 11 settembre, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. A Siracusa, più precisamente nella zona di Fontane Bianche, due brigadieri dei carabinieri fuori servizio si sono tuffati in mare dopo aver sentito delle urla. I militari sono riusciti a soccorrere e a riportare sani e salvi a riva due bagnanti in difficoltà, un uomo e una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Palermo per un incendio doloso che ha danneggiato una tappezzeria in Corso dei Mille. Le indagini sull'episodio sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al responsabile. Tre persone appartenenti a una stessa famiglia sono state trovate morte in un appartamento di Finale Ligure, in provincia di Savona. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un omicidio-suicidio. Sulla corsia d'emergenza dell'autostrada Modica-Siracusa, la polizia ha salvato un cane che vagava spaventato in un tratto particolarmente insidioso e ad alta velocità. L'animale, trovato in precarie condizioni di salute, è stato affidato alle cure dei veterinari. Il filosofo Umberto Galimberti ha tenuto una conferenza a Villa Belvedere, ad Acireale, nell'ambito di un evento organizzato dalla Fondazione Bellini, focalizzando il proprio intervento sul rapporto tra l'uomo e la mancanza di prospettive per le nuove generazioni. Restiamo a Catania, dove Angelo Branduardi si è esibito in Piazza Dante con lo spettacolo Il Cantico, un omaggio in musica alla figura di Francesco d'Assisi e agli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. Per lo sport, il giovane attaccante Simone Leonardi ha pubblicato un messaggio social dopo aver lasciato il Catania per trasferirsi in prestito al Campobasso nelle battute finali della sessione di mercato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!
3: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante, cumuliforme e qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole, al mare cielo sereno poco nuvoloso con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: come si è fatto questo con Rosy. Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io ti faccio capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e 59 minuti.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'Agenzia Nepalese per la gestione delle catastrofi ha reso noto che il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che hanno colpito il paese è salito a 1.035 morti, mentre i dispersi sono 5.083. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso la seduta in calo a 81,6 punti base, con il rendimento del decennale italiano che è sceso di 5 punti base, attestandosi al 4,15%. A Ceuta, un 17enne marocchino ospitato in un centro di accoglienza è morto e, secondo le fonti di polizia e sanitarie locali, il decesso potrebbe essere collegato al diabete di cui il ragazzo soffriva. Le principali borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo, con Francoforte che ha registrato un incremento dello 0,63%, Parigi in lieve rialzo dello 0,07% e Londra che ha guadagnato lo 0,7%. Nel Fiorentino, lungo l'autostrada A1, le forze dell'ordine sono intervenute dopo che un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello, rinvenendo poco distante anche il corpo della sua ex compagna, in un episodio su cui si indaga per una possibile ipotesi di omicidio-suicidio. Un quinto giovane, minorenne e residente nella provincia di Forlì-Cesena, è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sul pestaggio mortale in cui ha perso la vita il 54enne Nicola Musiani, avvenuto a Pinarella, sul litorale ravennate. A Macerata è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione Andrea Angeli, giornalista ed ex funzionario ONU, che aveva partecipato a numerose missioni internazionali nei teatri di guerra. Gli affari in Africa legati al business del carbon credit condotti da Walter Lavitola sono al centro di un possibile nuovo filone di indagine seguito dagli inquirenti, che giudicano di interesse investigativo un'intervista rilasciata dall'ex conduttore di Report e una mail a essa collegata. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari, a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, per verificare la posizione di alcuni appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al Partito Futuro Nazionale. All'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento a 68 anni Fabio Mussi, esponente storico della sinistra, dirigente di Sinistra Italiana, AVS, ed ex ministro del governo Prodi. Il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno, centro settentrionale, hanno compiuto una visita istituzionale presso la sede del Commissariato di Polizia di Frontiera di Civitavecchia. Le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, insieme ai rappresentanti del sistema industriale, hanno dato vita a Torino, al distretto unico della manifattura del Nord, per presentare una strategia comune davanti al governo e alla Commissione europea. La Banca Centrale del Brasile sta lavorando all'integrazione del sistema di pagamenti nazionali istantanei, PIX, con la piattaforma europea TIPS gestita dalla BCE, con l'obiettivo di rendere operativi i trasferimenti tra il paese sudamericano e la rete europea a partire dal 2027. Philip Henry Burleson ha assunto la carica di amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, subentrando a Pierre Cordier, che ha lasciato il gruppo. Per lo sport, l'azzurro Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia d'oro nel K1, in Coppa del Mondo di Canoa, bissando il successo ottenuto a Parigi. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante con uniforme e qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole, al mare cielo sereno poco nuvoloso con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio, la

0: bella radio. Mr. Hyde e Clementino Guaglio.
1: Chi sai? Mr. Hyde, Clementino, Top 1.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella radio.
4: Nino D'Angelo, amore provvisorio. Un po'

tu ti rivesti, è già finito tutto. Mamma, rimane che sta voglia di te. Tu non mi basti sulla mano vuota, ha già bisogno ancora sta con te. Ci rivediamo

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Stimmane.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990.

0: Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Bell'estate.
7: Emiliana Cantone, Mille Lune.
8: Tutte sera uno spazio.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal Comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Le imprese agricole siciliane potranno contare su un incremento fino al 30% delle assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. La misura è stata stabilita da un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura. Un giovane paziente ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania è stato trasferito al Policlinico di Padova per ricevere cure specialistiche urgenti. Data la gravità delle condizioni di salute, l'intervento è stato effettuato attraverso un trasporto sanitario urgente con un volo militare, coordinato dalle prefetture competenti. A Caltagirone, un 28enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali a esercente una professione sanitaria, minacce e danneggiamento. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'ospedale Gravina e Santo Pietro, dove l'uomo si trovava ricoverato. Nel corso di un controllo, la polizia ha arrestato un 46enne, che era risultato irreperibile dopo l'aggravamento di una misura cautelare. L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per estorsione. Sempre a Catania, il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale ha espresso forti critiche sulle condizioni di degrado in cui versa il Pala Catania, segnalando la mancanza persino dell'ordinaria amministrazione e una gestione segnata da rimpalli di competenze. C'è anche una 18enne nata a Capaci, tra le ragazze in corsa per le prefinali nazionali di Miss Italia. La giovane ha conquistato il pass dopo aver ottenuto il titolo regionale di Miss Sport Givova Sicilia. Il Centro Nazionale Sangue ha lanciato l'allarme per una carenza diffusa sul territorio nazionale, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Le criticità più rilevanti riguardano il Lazio, la Campania e la Sicilia, in una situazione aggravata dall'assenza di unità in esubero per la compensazione interregionale. A Mister Bianco è tutto pronto per la 28esima edizione del trofeo podistico su strada, Maria SS, degli ammalati. La competizione sportiva si disputerà venerdì 11 settembre, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. A Siracusa, più precisamente nella zona di Fontane Bianche, due brigadieri dei carabinieri fuori servizio si sono tuffati in mare dopo aver sentito delle urla. I militari sono riusciti a soccorrere e a riportare sani e salvi a riva due bagnanti in difficoltà, un uomo e una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte a Palermo per un incendio doloso che ha danneggiato una tappezzeria in Corso dei Mille. Le indagini sull'episodio sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al responsabile. Tre persone appartenenti a una stessa famiglia sono state trovate morte in un appartamento di Finale Ligure, in provincia di Savona. Gli inquirenti non escludono che si tratti di un omicidio-suicidio. Sulla corsia d'emergenza dell'autostrada Modica-Siracusa, la polizia ha salvato un cane che vagava spaventato in un tratto particolarmente insidioso e ad alta velocità. L'animale, trovato in precarie condizioni di salute, è stato affidato alle cure dei veterinari. Il filosofo Umberto Galimberti ha tenuto una conferenza a Villa Belvedere, ad Acireale, nell'ambito di un evento organizzato dalla Fondazione Bellini, focalizzando il proprio intervento sul rapporto tra l'uomo e la mancanza di prospettive per le nuove generazioni. Restiamo a Catania, dove Angelo Branduardi si è esibito in Piazza Dante con lo spettacolo Il Cantico, un omaggio in musica alla figura di Francesco d'Assisi e agli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. Per lo sport, il giovane attaccante Simone Leonardi ha pubblicato un messaggio social dopo aver lasciato il Catania per trasferirsi in prestito al Campobasso nelle battute finali della sessione di mercato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza luce quando fa morgia. Tu sei avvito perché ti vuole morire. Quanta cosa che tu sì. Voglio tra sì. Rinda a tutti i costi tutto da nascuno. Ma che sono insieme a te, sto cuore tremo.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Come amo io.
1: Per me non sia abbastanza, se più di quello che cercavo io hai tolto le pareti alla mia stanza, ma tenno sola rinda vita mia.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno, quan facim amore.
1: Il star urmen, a fernudis sfrenam,

ci mi capito. No, guarda, mi ha parziale capito, perché sai che vanno a prendere. Ma quando è che va? Ma quando fai sti smorfi mi fai impazzire.

E mo che chiagna fa? Troppo che mi ingannate. Dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassamo te prego, come tratti a fa? Ormai è fornuto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Luciano Caldore e Paola Pezzone, mai.

0: bella radio.
1: Nancy Coppola, Nat'occasione.

0: canzoni napoletane.
1: Amo, sente sta canzone. L'hai scritta per te.
2: Gianni Fiorellino, Come si bella.
3: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto

0: Gigi D'Alessio, mentre a vita se ne va.
1: Che trovo sempre anche la settata, arravugliata rinda nu vestita. Nu pare scarpa mezzo consumata, e nu rilorcio per con dei minuti. Vonne parla e si scorda ne parola, sotto cappiella ferma nei pensieri. Vonne volà. Nessuno chiuso vera la famiglia, guardano munnare da una finestra, solo un piatto in coppa una tuaglia, un compleanno non è più una festa, un quarto di latte con un pochi pane, è sempre che la cena tutti sera, ma può bastare.

tenendo sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutto quanto figlio. O tempo corre a chi sto viene di spoglia, lasciando i spini ma si porta il foglio. La vita è stregno come una cravatta, perdendo l'ultima partita di carta, con volare. Tutte e domenica vanno in da chiesa, una corona a mie semane chiuse, salgono in scala per gli imparavise, gli addio e gli agnenne vanno a cercare scuse, con l'occhio

0: Gianni Vezzosi, Graziana Mugliera.
1: La mulher da vestire vanno, e la casa con la nostra foda, mi sta la patrice in la ventella.

bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: Gigi Finizio, buongiorno amore.

Si sta mancà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mancà, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te.

0: Che fa?
1: T'arrivo di quando stavamo abbracciate, da un ranch che vedo tutto appannato. Ma riuscissi a te frega non tenere, che la sera non ti sentiamo se ne morì.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: bella radio.
1: Andrea Sannino, 100 rose.
2: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno niente, ma può far studare.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino, come stai?

scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante da canzone da gite dedicate, ma io penso che tu se l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliavo, era pure figlia a me.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Rocco Hunt, l'urdemo vase.
1: Se così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo, tempi migliore. Ma sono solamente brava a fare poesia minore. Non sono romantica, non piagno innanzi ai film. Per te vorresti, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore mi hanno ritto che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Su una nave stelle tutti scelte, prima o poi te porto. Tu sapevo che hai vincevo perché ero giù.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Alessandro Fiorello, namurate con manuie.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Ida Rendano, so troppo femmina.

0: bella radio.
1: Nicola De Pane, Io con lei.

0: canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.
1: Aros

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
4: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
5: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzi.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado si da già casa. Ma pare una creatura vestita d'acqua e mare. Per me tu si ora respira che

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me si tutto

bella radio. Summertime. Maria Nazionale, Scalinatella.

0: dirti ti fa male. Sono stati cacci sbagliati a te credere sincero.
1: Franco D'Amore, non pentirti.
2: Questa

0: Mr. Hyde e Gigi D'Alessio. Un po' di più.
1: Stanotte penso a te, nell'aria il tuo profumo. Sono pervaso dalla scia di un sentimento puro. Dentro di me l'immagine rimane impressa nella mente.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Nino D'Angelo, canto per te.

0: Bella radio. È l'una e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

canzoni napoletane. Emiliana Cantone, grande.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in sto caso. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Al Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: le migliori
1: canzoni napoletane. Nello amato, a mogliera più carnale.
2: Soltanto la fotografia, a rete scritta cuore mio.

per me sei la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sei una mujer, sei la compagna, sei l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

canzoni napoletane.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremare la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi.

Quando sto sulla sera con me stesso, mi penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate lunghe. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

appartieni, lo giuro, anima mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, non lo sai che fumi. Non guardo manca una guaglione, mi sa via. E tu sai perché?

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
2: Andrea Zeta e Gianni Celeste. Lontana te.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:01.
2: Non lo hai ancora fatto. Fallo adesso.